0: Madonna. Angela Fazio a camere. Che brutta giornata, Shimada. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio.
1: Io lavoro tutto il giorno, ma sento stanca, morta accesa.